wondere. Chua wondere no no. Yagi wondere no no. Chua wondera wondera tego yai. Kagine na kabiron. Angato.